0: Allora sbrona, no.
1: Cugino, io lo so.
2: Non è così.
1: Mi costa le lucette, so.